0: impesto il traffico sul grande raccordo in Larghiruma, sull'autostrada per Fiumicino e su tutte le statali.
1: Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a tutti. Ma non è uguale a t